0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Buongiorno e benvenuti su Radio Lussino. Io sono Elisa e da seguire le principali notizie del giorno. A Lussin Piccolo prosegue oggi la 24esima edizione delle giornate di bioetica di Lussino, manifestazione scientifico-culturale internazionale, che si svolgerà fino al 20 maggio. Nell'ambito del programma odierno verrà tenuto un incontro in stile tavola rotonda dal titolo Il mondo blu, questioni globali e risposte delle comunità locali. L'evento inizierà stamane alle ore 10 presso l'hotel Aurora. I partecipanti sono Jelena Basta, Gergur Preslic e Dalibor Zvitkovic. Gli organizzatori invitano tutti i cittadini interessati a partecipare numerosi. Questa sera è in programma anche l'ultima rappresentazione dello spettacolo L'Isistrata, prima della conseguente pausa estiva. Il teatro amatoriale IAC porta nuovamente in scena questa celebre commedia di Aristofane presso il cinema Vladimir Nazor di Lussin Piccolo. Lo spettacolo inizierà alle ore 20.30 ed i biglietti possono essere ritirati alla biglietteria del cinema a partire dalle ore 19. Il pubblico può aspettarsi una serata ricca di umorismo, satira e messaggi sociali attuali. Partecipiamo numerosi. Oggi è in programma una partita di calcio della categoria cadetti. Sul campo di Cigale, a Lussin Piccolo, si affrontano NK Lussino e NK Cherso. Inizio della partita alle ore 16. E da seguire alcuni degli eventi più importanti dei prossimi giorni. Giovedì 21 maggio, domani, si terrà un'iniziativa benefica degli alunni della scuola elementare Mario Martinolic, dal titolo Conosci la tua città, dona un pasto. Il programma inizierà alle ore 18 con una passeggiata organizzata in città dalla chiesa di San Martino, guidata dal professore Vedran Bukotic. Inoltre, dalle ore 17 alle ore 19, alle ore 20, in Piazza della Repubblica Croata, sarà allestito uno stand benefico gestito da studenti. L'obiettivo è raccogliere fondi per l'organizzazione Mary's Meals. Sempre domani, giovedì, a Cherso, si terrà anche la conferenza intitolata Educazione finanziaria nel campo della fiscalità. L'incontro inizierà alle ore 20 a Palazzo Moise e sarà tenuto dalla professoressa associata dottoressa Maja Gerdinic della Facoltà di Economia di Fiume. Nel fine settimana sono previsti anche importanti eventi religiosi. Venerdì si terrà l'incontro dei cresimandi, dei genitori e dei padrini con il vescovo di Kirk, Veglia. Inoltre, sabato 23 maggio, nella parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria a Lussin Piccolo, sarà celebrato il sacramento della cresima a partire dalle ore 10. Nel fine settimana si terrà anche il Festival Internazionale della Cornamusa, che unirà musicisti provenienti da diversi paesi europei. Il festival si svolgerà nei Resine sabato alle ore 19 e da Orlez domenica alle ore 18. Gli amanti del cinema potranno inoltre assistere ad un nuovo capitolo dell'universo di Star Wars. Il film The Mandalorian and Grogu sarà proiettato al cinema Vladimir Nazor di Lussin Piccolo venerdì 22 e sabato 23 maggio dalle ore 20.
0: Pre- Previsioni del tempo.
1: In Croazia oggi il tempo sarà prevalentemente soleggiato sull'Adriatico e parzialmente soleggiato sulla terraferma. Nel pomeriggio, soprattutto nell'entroterra, ci saranno brevi rovesci isolati. Nebbia locale al mattino, vento debole da est a moderato da nord-ovest, bora moderata e da nord-ovest sull'Adriatico, forte in Dalmazia. Temperatura massima giornaliera prevista tra i 21 ed i 26 gradi. Gentili ascoltatori, grazie per essere stati all'ascolto delle notizie in lingua italiana di Radio Lussino. Rimanete in nostra compagnia e buon proseguimento di giornata.
0: È il notiziario.
2: No, Aganini.

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Gentili ascoltatori, benvenuti su Radio Lussino. Io sono Elisa e da seguire le notizie principali della cronaca del giorno. A Lussin Piccolo prosegue oggi il programma della 24esima edizione delle giornate di bioetica a Lussino, manifestazione scientifico-culturale internazionale che si svolgerà fino al 20 maggio. Nell'ambito del programma odierno si è svolto un incontro in stile tavola rotonda dal titolo Il mondo blu, questioni globali e risposte della comunità locale. Alla tavola rotonda hanno partecipato Jelena Basta, Gergur Pleslic e Dalibor Cvitkovic, discutendo il rapporto tra le sfide globali e le risposte locali, in particolare nel contesto della tutela del mare e dell'ambiente. Le giornate di bioetica confermano anche quest'anno Lussin Piccolo come luogo d'incontro tra scienza, cultura e dialogo sui temi contemporanei. Il programma si concluderà domani, 20 maggio. Gli organizzatori invitano tutti i cittadini interessati a partecipare numerosi. Dal mondo culturale segnaliamo l'evento di questa sera. Presso il cinema Vladimir Nazor di Lussin Piccolo andrà in scena l'ultima rappresentazione dello spettacolo Lisistrata, prima delle pause estive. Si tratta della celebre commedia del drammaturgo greco Aristofane, proposta dal teatro amatoriale locale IAC. Lo spettacolo inizia alle ore 20:30 ed i biglietti possono essere ritirati alla biglietteria del cinema a partire dalle ore 19. Il pubblico potrà godere di una serata ricca di umorismo, satira e riflessioni attuali sulla società e la comunità. Partecipiamo numerosi. In ambito sportivo, oggi si gioca una partita di campionato della categoria cadetti tra NK Lussino, NK Loshin ed NK Cherso, NK Tres. L'incontro ha inizio alle ore 16 sul campo di Cigale e si prevede un interessante derby tra i giovani calciatori isolani. Domani, giovedì 21 maggio, si terrà l'iniziativa benefica Conosci la tua città, dona un pasto, organizzata dagli alunni della scuola elementare Maria Martinolic. In merito, sentiamo ora la dichiarazione della suora responsabile dell'iniziativa, Katarina Mikic.
2: Poštovani građani, osnovna škola Maria Martinolic.
1: Gentili cittadini, la scuola elementare Maria Martinolic organizza un'azione umanitaria dal titolo Conosci la tua città, dona un pasto e vi invita ad unirvi a noi giovedì 21 maggio. Il ritrovo e la partenza sono previsti alle ore 18 presso la chiesa di San Martino, da dove inizierà un interessante e coinvolgente tour della città guidato dal professore Vedran Vukotic, che farà conoscere ai partecipanti storie e curiosità sulla nostra città. Il percorso attraverserà le piazzette e le salite fino a Piazza della Repubblica di Croazia. E proprio in Piazza della Repubblica sarà allestito uno stand umanitario aperto dalle ore 17 alle ore 20, dove potrete lasciare una donazione volontaria per l'associazione Mary's Meals e scegliere tra gli oggetti fatti a mano realizzati dagli alunni della scuola elementare Mario Martinolic. Invitiamo tutti i cittadini a sostenere questa nobile iniziativa con la propria presenza e donazione, aiutando così i più bisognosi. Siate parte del cambiamento, camminate con noi, scoprite la vostra città, donate e rendete la vita di qualcuno più bella.
2: Donirete e nekomu ljepšajte život.
1: Sempre domani, a Cherso, si terrà la conferenza Educazione finanziaria nel campo della fiscalità. L'incontro inizierà alle ore 20 a Palazzo Moise e sarà tenuto dalla professoressa Maja Gerdinic della Facoltà di Economia di Fiume. L'obiettivo è avvicinare i cittadini in modo semplice e comprensibile ai temi della finanza personale e degli obblighi fiscali. Nel fine settimana sono previsti importanti eventi religiosi. Venerdì si terrà l'incontro dei cresimandi, dei genitori e dei padrini con il vescovo di Veglia, Kirk. Inoltre, sabato 23 maggio, nella parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria a Lussin Piccolo, sarà celebrato il sacramento della cresima a partire dalle ore 10. Sottolineiamo l'importanza di uno dei momenti più significativi nella vita dei nostri giovani fedeli e delle loro famiglie. Durante il fine settimana si terrà anche il Festival Internazionale della Cornamusa, con partecipanti da diversi paesi europei. Il festival si svolgerà a Neresine sabato alle ore 19 e da Orlez domenica alle ore 18. È una manifestazione unica che valorizza e promuove il patrimonio culturale immateriale dell'isola e della regione. Al cinema Vladimir Nazor di Lussin Piccolo arriverà presto anche il nuovo film dell'universo Star Wars, The Mandalorian and Grogu, in programma venerdì 22 e sabato 23 maggio a partire dalle ore 20. Ricordiamo inoltre gli eventi che sono già in svolgimento. Al Museo della Possiomeno è aperta la mostra Il tocco del tempo, un decennio del Museo della Possiomeno, visitabile fino al 10 giugno. Fino alla fine di maggio continua anche la festa della cucina di Lussino, intitolata Sapori di Vitalità. Siamo invitati a degustare e pubblicizzare i menù promozionali nei ristoranti isolani. Sono attivi anche i programmi sportivi all'aperto, con allenamenti gratuiti il mercoledì ed il venerdì alle ore 18 a Cigale. Presso la Biblioteca Civica di Lussin Piccolo è visitabile la mostra La mia mamma, aperta fino al 13 giugno. Ed ora un avviso importante dalla Polizia della Regione Litoraneo-Montana. Nell'ultima settimana è aumentato il numero di collisioni con animali selvatici, anche nell'area di Lussino. La polizia invita tutti gli automobilisti a prestare particolare attenzione, soprattutto intorno alle ore del tramonto, di notte e nelle prime ore del mattino. Ricordiamo inoltre che a Lussin Grande è stata nuovamente intensificata la vigilanza sul parcheggio nella zona pedonale nell'area tra l'Hotel Punta e l'Agenzia Palma. Il parcheggio è consentito solo per le consegne e negli orari stabiliti. Comunicato stampa dall'Ufficio Relazioni Pubbliche del partito IDS in occasione della visita a Lussin Piccolo del deputato e presidente Loris Peršurić. Il deputato al Parlamento croato e presidente dell'IDS ha visitato Lussin Piccolo insieme al segretario generale dell'IDS Vladimir Torbica e dalla responsabile dell'ufficio Katarina Nemet. Ad accoglierli sono stati il presidente della sezione IDS di Lussin Piccolo Andrino Maglievac ed i membri della sezione locale. Nel corso della visita si sono svolti incontri con i cittadini che hanno evidenziato le sfide concrete della vita sulle isole, tra cui in particolare i collegamenti di trasporto, le linee dei traghetti, l'accessibilità alle svariate isole ed il costo della vita sempre più elevato. Proprio il dialogo con i cittadini e l'ascolto diretto delle problematiche rappresentavano il motivo principale della visita del deputato, con l'obiettivo di lavorare a progetti concreti e realizzabili, trovando soluzioni di qualità che possono essere costruite solo attraverso un dialogo diretto con le persone che vivono sul territorio isolano. Gentili ascoltatori, questa era la cronaca del giorno. Grazie per l'attenzione e restate sintonizzati sui programmi di Radio Lussino.
0: E il notiziario. Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussin Piccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
1: Le previsioni del tempo di domani. Tempo prevalentemente soleggiato, con possibili rovesci e temporali localizzati nell'entroterra durante la parte centrale della giornata, con nuvolosità più intensa, soprattutto ad est. Soffieranno venti moderati da nord e nord-est, bora con intensificazione in serata. Temperature minime mattutine tra 8 e 13 gradi, sulla costa e sulle isole tra 13 e 18 gradi. Temperature massime giornaliere previste per domani tra i 20 e i 25 gradi sull'Adriatico e nell'entroterra istriano. In Dalmazia temperature previste tra i 24 e i 28 gradi.

0: Magari è già finita, però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Yadranka.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Gentili ascoltatori, benvenuti su Radio Lussino. Io sono Elisa e da seguire le notizie principali della cronaca del giorno. A Lussin Piccolo prosegue oggi il programma della 24esima edizione delle giornate di bioetica a Lussino, manifestazione scientifico-culturale internazionale che si svolgerà fino al 20 maggio. Nell'ambito del programma odierno si è svolto un incontro in stile tavola rotonda dal titolo «Il mondo blu, questioni globali e risposte della comunità locale». Alla tavola rotonda hanno partecipato Jelena Basta, Gergur Pleslic e Dalibor Cvitkovic, discutendo il rapporto tra le sfide globali e le risposte locali, in particolare nel contesto della tutela del mare e dell'ambiente. Le giornate di bioetica confermano anche quest'anno Lussin Piccolo come luogo di incontro tra scienza, cultura e dialogo sui temi contemporanei. Il programma si concluderà domani, 20 maggio. Gli organizzatori invitano tutti i cittadini interessati a partecipare numerosi. Dal mondo culturale segnaliamo l'evento di questa sera. Presso il cinema Vladimir Nazor di Lussin Piccolo andrà in scena l'ultima rappresentazione dello spettacolo Lisistrata, prima delle pause estive. Si tratta della celebre commedia del drammaturgo greco Aristofane, proposta dal teatro amatoriale locale IAC. Lo spettacolo inizia alle ore 20:30 ed i biglietti possono essere ritirati alla biglietteria del cinema a partire dalle ore 19. Il pubblico potrà godere di una serata ricca di umorismo, satira e riflessioni attuali sulla società e la comunità. Partecipiamo numerosi. Domani, giovedì 21 maggio, si terrà l'iniziativa benefica Conosci la tua città, dona un pasto, organizzata dagli alunni della scuola elementare Maria Martinolic. Sempre domani, a Cherso, si terrà la conferenza Educazione finanziaria nel campo della fiscalità. L'incontro inizierà alle ore 20 a Palazzo Moise e sarà tenuto dalla professoressa Maja Gerdinic della Facoltà di Economia di Fiume. L'obiettivo è avvicinare i cittadini in modo semplice e comprensibile ai temi della finanza personale e degli obblighi fiscali. Nel fine settimana sono previsti importanti eventi religiosi. Venerdì si terrà l'incontro dei cresimandi, dei genitori e dei padrini con il vescovo di Veglia, Kirk. Inoltre, sabato 23 maggio, nella parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria a Lussin Piccolo, sarà celebrato il sacramento della cresima a partire dalle ore 10. Sottolineiamo l'importanza di uno dei momenti più significativi nella vita dei nostri giovani fedeli e delle loro famiglie. Durante il fine settimana si terrà anche il Festival Internazionale della Cornamusa, con partecipanti da diversi paesi europei. Il festival si svolgerà nei Resine sabato alle ore 19 e da Orlez domenica alle ore 18. È una manifestazione unica che valorizza e promuove il patrimonio culturale immateriale dell'isola e della regione. Al cinema Vladimir Nazor di Lussin Piccolo arriverà presto anche il nuovo film dell'universo Star Wars, The Mandalorian and Grogu, in programma venerdì 22 e sabato 23 maggio a partire dalle ore 20. Ricordiamo inoltre gli eventi che sono già in svolgimento. Al Museo della Possiomeno è aperta la mostra Il tocco del tempo, un decennio del Museo della Possiomeno, visitabile fino al 10 giugno. Fino alla fine di maggio continua anche la festa della cucina di Lussino, intitolata Sapori di Vitalità. Siamo invitati a degustare e pubblicizzare i menù promozionali nei ristoranti isolani. Sono attivi anche i programmi sportivi all'aperto, con allenamenti gratuiti il mercoledì ed il venerdì alle ore 18 a Cigale. Presso la Biblioteca Civica di Lussin Piccolo è visitabile la mostra La mia mamma, aperta fino al 13 giugno. Ed ora un avviso importante dalla Polizia della Regione Litoraneo-Montana. Nell'ultima settimana è aumentato il numero di collisioni con animali selvatici, anche nell'area di Lussino. La polizia invita tutti gli automobilisti a prestare particolare attenzione, soprattutto intorno alle ore del tramonto, di notte e nelle prime ore del mattino. Ricordiamo inoltre che a Lussin Grande è stata nuovamente intensificata la vigilanza sul parcheggio nella zona pedonale nell'area tra l'Hotel Punta e l'Agenzia Palma. Il parcheggio è consentito solo per le consegne e negli orari stabiliti. Comunicato stampa dall'Ufficio Relazioni Pubbliche del partito IDS in occasione della visita a Lussin Piccolo del deputato e presidente Loris Peršurić. Il deputato al Parlamento croato e presidente dell'IDS ha visitato Lussin Piccolo insieme al segretario generale dell'IDS Vladimir Torbica e dalla responsabile dell'ufficio Katarina Nemet. Ad accoglierli sono stati il presidente della sezione IDS di Lussin Piccolo Andrino Maglievac ed i membri della sezione locale. Nel corso della visita si sono svolti incontri con i cittadini che hanno evidenziato le sfide concrete della vita sulle isole, tra cui in particolare i collegamenti di trasporto, le linee dei traghetti, l'accessibilità alle svariate isole ed il costo della vita sempre più elevato. Proprio il dialogo con i cittadini e l'ascolto diretto delle problematiche rappresentavano il motivo principale della visita del deputato, con l'obiettivo di lavorare a progetti concreti e realizzabili trovando soluzioni di qualità che possono essere costruite solo attraverso un dialogo diretto con le persone che vivono sul territorio isolano.
0: Previsioni del tempo.
1: Le previsioni del tempo di domani. Tempo prevalentemente soleggiato con possibili rovesci e temporali localizzati nell'entroterra durante la parte centrale della giornata, con nuvolosità più intensa soprattutto ad est. Soffieranno venti moderati da nord e nord-est, bora con intensificazione in serata. Temperature minime mattutine tra 8 e 13 gradi, sulla costa e sulle isole tra 13 e 18 gradi. Temperature massime giornaliere previste per domani tra i 20 ed i 25 gradi sull'Adriatico e nell'entroterra istriano. In Dalmazia temperature previste tra i 24 ed i 28 gradi. Gentili ascoltatori, questa era la cronaca del giorno. Grazie per l'attenzione e restate sintonizzati sui programmi di Radio Lussino.
0: E il notiziario.